sentire condizioni del cogliere di tre amici colghi in dato al caso di te scienza che ti che ti per tutte le ore intese la creatività e bella che chi ti racconta ti si tacca già con gli altri ti sono la caso di te amici colghi te la caso di te condizioni del che ti Benton da kita ora intesi a tutti i taccari da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli che vengono da quelli Quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io ho fatto una cosa, quando io Tak ni kan dia ni teden dia ni tul tul ni jones kan ni tahu ni kau ni jiko kau kau ni kau kau kau ni show itu ni kau ni kau lah selang dia ni tul jones kau kau ni selang dia tak mungkin selang kau ni kian lah kau dia lah tul kau ni dua tiga kiti kau ni tu kau dah kau ni tu tu tu dah kosong kosong ni nanti kita kau dia ni Kau ini desa ini sambat sambat tu kau di kandiwa di kandiwa tu si betul ini sambat kau lah tak kau ini sambat kau kau di kandi kandi kasan ini kandi drone kandi siapa ini ikhui kau ini ah kandi kau tak mahu je tak gitu gitu. Kau saya jinak so tak ni ni dia jinak seka ada 27 tifai 26 tahun kau tak kira dia kau di kandi Paul Candy the cousin show this one again the kitty cousin in decent and date and Monday Saturday does in the then say long college the crash set could say very bombus road kitty could say you get bombus streak is I crash go The site in it, the key condition is to defundiate that the curry could be chocolate because I see a child kind of curry could be a key to the hill. They could look at you could know that could come in. It's a lot of her. Then it did all the cordial, you know, satellite. It's a key on the cooking tree on the cordial curry. As I say, can't hospital and never could say, she could do a curry. Is there a curry curry with the only son who lay? Kita ini asli, kerja sekali kali ting, tiang ada kaji dari tiang untuk kandi kerja sahaja kaji. Tetapi sahaja tidak kira kerja kerja kandi asli kandi kerja sahaja. Kesan yang kita ada semua di kiri kandi adalah tu. Tetapi ini bukan RCMP kerja kerja kerja kerja.

Entaiin tuyat takon tega nekekwete. I Fort Smith i tabachale kogushi soto ni sisi hanana otai. Tutsok esi kogushi solai kutse chinke tsentai. Fort Resolution dininu koi i le tsinti kutse ni sisi. Quinny's is he, Solai. Goods a cattle dish a lead, Ogushi, Soto, Kapatsune, Hanuno Odin. Goods a e Fort Simpson le, Ogushi Solai, Kapatsune, Hanuno O. E Yachiko, E leads indeed. Goods a couple tune, tinti, e a choquesi, hanano o solai, goods a nisi, planti. Goods a so by kesi, ogushi, tentai, nisi di. Gummy chisi, cuts, you gonna join do, planti. Sade kininti, kuts e kwenis isi hanana o din, kuts e nis isi nakono o tinti. We kwitili kuna zo i sade kininti din, kuts e kwenis isi hanana o le. Kuts e rigli si so lai, kuts e nis rigli nis isi hanana o soto. Kuts e tulira si, kokushi, tlanti, kuts e kapatsune hanana o tlanti. Kuts e tlakoshi si, kokushi, tsendi. Kuts e kapatsune hanana o tsindi. Delene si kokushi, tlanti, kuts e tani isi. Dylan si na ko ono o din. Kuts ini si tano o tsentai. I radili kole ya za chodine le so lai. Kuts e kapatsone tsentai. Kuts e kapamichu le tsentai. Kuts e kwenis isi hanano o loto. Nis isi na kono o lanti. I anake kole i kokushi tsentai. Kuts e kwenis isi hanano o tsentai. Kuts e Fort McPherson si yaza kokushi lanti. Kuts e kwenis isi hanano o Ha, hanano o. Enta in du gua karachozo.